0: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.